cannoni e le palle in tutti i toni all'orecchio fan fischiare. E non vi avrai quei pennacchini, non vi avrai quel cappello, e non vi avrai